Sereste dove è tanzio. E quando tu mi ha pegato, arrivo se lì, la pago sa mia vita.